0: darvi un bel sito d'amore. E che divino si frena di la cara e te aspetta come ti quiero yo.
1: Mamma mia, non sei.